Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati.